e consuma il silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadano frasi mai dette, per far sì che tempeste tante volte vissute si trasformino in feste troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore

far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore, per far sì che un sorriso abbia infine un colore, per far sì che, per Dio, sia una notte d'amore.

più parole, come le più parole, come le più parole. Fuori di qua lasciatemi, si fuori al sole, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi. E senti più di Lazzaro, sai che bravità, via, via, che gloria al diavolo.

come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla

0: E va, e ben.
1: E beh, ma che, ma che?
2: Questo bacio che cos'è?
0: E bim, e va, Cirano vi dirà.
2: È un apostrofo rosa messo nella frase